servirò, fratello. Ascolta, le porte dell'asilo s'aprono già, vivranno Filippo e la regina.

0: resti in mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sireno, quel ch'io son restare a voi.
0: Hai tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte